0: Gentili ascoltatori, buongiorno, siete all'ascolto di Radio Lussino. Io sono Elisa e vi illustrerò una carrellata dei principali eventi della giornata. Oggi, 8 maggio, si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa, inaugurando così l'apertura della settimana della Croce Rossa croata, che durerà fino al 15 maggio. In questa occasione, oggi a Fiume dalle ore 10 alle 12, si svolgerà una celebrazione in Piazza Adriatica, alla quale partecipa anche la società cittadina della Croce Rossa di Lussin Piccolo, con un'iniziativa di misurazione della pressione arteriosa e del livello di zucchero nel sangue. Durante la settimana sono previste anche attività educative per i cittadini. Oggi a Lussin Piccolo prende il via la competizione internazionale Xterra Croazia, che durerà fino a domenica. L'evento sarà principalmente organizzato in Piazza della Repubblica Croata. Gli organizzatori sottolineano in particolare l'importanza della gara per i bambini dagli 8 ai 14 anni, sottolineando che l'obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di adolescenti e bambini e promuovere uno stile di vita sano ed attivo. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale xterraplanet.com, dove sono disponibili tutte le informazioni inerenti alla partecipazione. A Lussin Piccolo sono in corso i giochi sportivi degli artigiani. La cerimonia inaugurale si sta svolgendo proprio in questo momento presso l'Hotel Vespera. Questi giochi riuniscono 900 partecipanti provenienti da tutta la Croazia. Le competizioni proseguiranno anche durante il fine settimana. La Società Croata per la Corporate Governance ed il Management organizza la conferenza Città Sostenibili come supporto al turismo e l'economia sostenibile, che si terrà oggi presso il Consiglio Comunale della città di Fiume. La conferenza riunisce aspetti del settore pubblico e privato, del mondo accademico e di organizzazioni internazionali. Al centro dell'attenzione vi sono le città intelligenti e sostenibili, l'economia circolare, nuovi modelli di business ed il turismo rigenerativo, con particolare attenzione alla gestione responsabile ed alla trasparenza. L'evento si svolge con il patrocinio della rappresentanza e della Commissione europea in Croazia e del Ministero del Turismo e dello Sport, con il sostegno della città di Fiume. Questa sera, alle ore 18, presso il club di scacchi Loshin, Lussino, si terrà un torneo open di scacchi Blitz. Sono state pubblicate due liste di candidati per le elezioni dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo, che si terrà l'ultima domenica del mese di maggio. Le liste portano i nomi Avanti Insieme, guidata da Sanjin Zoritic, e Apsirtides, guidata da Andrino Maglievac. Oggi il leggendario naturalista britannico ed autore televisivo David Attenborough celebra il suo 100° compleanno. Nel corso di oltre 7 decenni di carriera, attraverso celebri serie documentaristiche come Planet Earth, Blue Planet e Life on Earth, ha avvicinato la natura dei suoi processi agli spettatori di tutto il mondo, richiamando con forza l'attenzione sui cambiamenti climatici e sulla necessità di proteggere l'ambiente. Il suo lavoro ha segnato intere generazioni, mentre la sua voce inconfondibile e il suo modo di raccontare lo hanno reso uno dei più influenti comunicatori della scienza e della tutela della natura nella storia moderna. Ancora oggi rimane una voce autorevole nella lotta per la salvaguardia del pianeta. Ricordiamoci che il futuro della Terra è nelle mani di tutti noi. Gli auguriamo uno splendido compleanno.
1: Previsioni del tempo.
0: In Dalmazia il cielo sarà da moderatamente nuvoloso a prevalentemente nuvoloso. Altrove, parzialmente soleggiato con graduale aumento della nuvolosità da sud. Piogge o rovesci isolati, più frequenti nella seconda parte della giornata. Nebbia localizzata nell'entroterra al mattino. Vento per lo più debole, da est a moderato a nord-ovest. Nell'Adriatico al mattino vento da bora e da est da debole a moderato, poi da sud-ovest e nord-ovest. A sud vento di scirocco che può essere temporaneamente forte. temperatura massima giornaliera per lo più tra i 19 e i 24 gradi. Gentili ascoltatori, queste erano le notizie di Radio Lussino. Grazie per l'attenzione e restate con noi ed in nostro ascolto. Buona giornata.
1: Il notiziario
2: sul 92.8 MHz.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Io sono Elisa e da seguire la cronaca del giorno in lingua italiana. Oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa, con la quale è iniziata anche la settimana della Croce Rossa croata, che durerà fino al 15 maggio. Si tratta di un periodo in cui viene evidenziato il ruolo importante di questa organizzazione umanitaria nella tutela della vita e della salute, nell'aiuto alle persone in difficoltà e nella salvaguardia della dignità umana. La celebrazione centrale per la regione litoraneo-montana si è svolta oggi a Fiume in Piazza Adriatica, dove sono state presentate le attività delle associazioni della Croce Rossa. Al programma di Fiume ha partecipato anche la Croce Rossa di Lussimpiccolo, che ha offerto ai cittadini la misurazione della pressione arteriosa e del livello di zucchero nel sangue. Durante la settimana della Croce Rossa, l'associazione di Lussimpiccolo organizza anche ulteriori attività educative. In particolare, si segnalano le conferenze che si terranno il 13 ed il 14 maggio presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo, dedicata alla sicurezza dei bambini su internet e alla prevenzione della criminalità. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare alle attività ed a sostenere insieme i valori della solidarietà e del rispetto della persona. Da oggi Lussimpiccolo ospita la competizione internazionale Xterra Croazia, che durerà fino a domenica 10 maggio e riunisce numerosi atleti croati e stranieri. Il centro dell'evento è Piazza della Repubblica Croata, dove sono state allestite l'area di partenza ed arrivo e la zona Expo aperta ai visitatori. Durante il fine settimana si svolgeranno diverse discipline, dal triathlon alle gare MTB e trail, che attraversano le suggestive località naturali dell'isola. Particolare attenzione è dedicata alla gara per i bambini, destinata ai giovani dagli 8 ai 14 anni, con l'obiettivo di promuovere lo sport ed uno stile di vita attivo fra i più giovani. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale xterraplanet.com, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle categorie e sui criteri di partecipazione. Ecco una breve carrellata

0: data del programma finale di domenica. Ore 8:30, partenza della gara MTB. Dalle ore 9 alle ore 15 sarà aperta la zona Expo. Ore 11, partenza gare trail. Ore 14, premiazione dei vincitori. Gli organizzatori invitano i cittadini ed i visitatori a sostenere i concorrenti e a partecipare a questo grande evento sportivo. A Lussino sono in corso i giochi sportivi degli artigiani, che riuniscono artigiani provenienti da tutta la Croazia. Le competizioni si svolgono attraverso diverse discipline sportive. Oltre all'aspetto agonistico, viene dato grande rilievo alla socializzazione ed al rafforzamento dello spirito di comunità. Questa sera alle ore 18, presso il circolo scacchistico di Lussino, si terrà un torneo aperto veloce di scacchi. È attualmente aperta la mostra Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, visitabile fino al 10 giugno. Contemporaneamente continua la festa della cucina lussignana, intitolata Sapori della Vitalità, durante la quale i ristoranti propongono menù speciali basati su ingredienti locali. Sono state pubblicate due liste di candidati per le elezioni dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo, che si terrà l'ultima domenica del mese di maggio, il giorno 31. Le liste portano i nomi Avanti Insieme, guidata da Sanjen Zoretic, e Absertides, guidata da Andrino Maglievac. Ogni lista riunisce 11 candidati e, dopo le elezioni, la nuova assemblea eleggerà al proprio interno il presidente ed il vicepresidente della comunità. Inoltre, durante le elezioni, verrà scelto anche il rappresentante che a nome della comunità lussignana entrerà a far parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana, organizzazione centrale della minoranza nazionale italiana in Croazia ed in Slovenia. Le elezioni rappresentano un momento importante per il lavoro ed il futuro sviluppo della comunità degli italiani di Lussinpiccolo. Invitiamo tutti i soci aventi diritto di voto a partecipare attivamente. E gentili ascoltatori, vi ringrazio per l'attenzione. Questa era la cronaca del giorno di Radio Lussino in lingua italiana. Restate in ascolto dei nostri programmi.
1: Il notiziario
2: sul 92.8 MHz.
3: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo di domani. Domani in Croazia il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Al mattino nuvolosità moderata ed in aumento con possibilità di qualche debole pioggia in alcune zone. Nel pomeriggio ed in serata maggiore nuvolosità e rovesci localizzati soprattutto nell'entroterra e possibili rovesci isolati nell'estremo sud. Vento prevalentemente debole, da debole a moderato da nord-ovest e da ovest sull'Adriatico, bora nella prima parte della giornata. Temperatura minima mattutina tra i 7 ed i 12 gradi, sull'Adriatico tra gli 11 ed i 16 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 ed i 26 gradi.
4: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: 12:18, Olli con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band.
1: Grazie mille, veramente.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Io sono Elisa e da seguire la cronaca del giorno in lingua italiana. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa, con la quale è iniziata anche la settimana della Croce Rossa croata, che durerà fino al 15 maggio. Si tratta di un periodo in cui viene evidenziato il ruolo importante di questa organizzazione umanitaria nella tutela della vita e della salute, nell'aiuto alle persone in difficoltà e nella salvaguardia della dignità umana. La celebrazione centrale per la regione litoraneo-montana si è svolta oggi a Fiume in Piazza Adriatica, dove sono state presentate le attività delle associazioni della Croce Rossa. Al programma di Fiume ha partecipato anche la Croce Rossa di Lussimpiccolo, che ha offerto ai cittadini la misurazione della pressione arteriosa e del livello di zucchero nel sangue. Durante la settimana della Croce Rossa, l'associazione di Lussimpiccolo organizza anche ulteriori attività educative. In particolare, si segnalano le conferenze che si terranno il 13 ed il 14 maggio presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo, dedicate alla sicurezza dei bambini su internet e alla prevenzione della criminalità. Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare alle attività ed a sostenere insieme i valori della solidarietà e del rispetto della persona. Da oggi Lussimpiccolo ospita la competizione internazionale Xterra Croazia, che durerà fino a domenica 10 maggio e riunisce numerosi atleti croati e stranieri. Il centro dell'evento è Piazza della Repubblica Croata, dove sono state allestite l'area di partenza ed arrivo e la zona expo aperta ai visitatori. Durante il fine settimana si svolgeranno diverse discipline, dal triathlon alle gare MTB e trail, che attraversano le suggestive località naturali dell'isola. Particolare attenzione è dedicata alla gara per i bambini, destinata ai giovani dagli 8 ai 14 anni, con l'obiettivo di promuovere lo sport ed uno stile di vita attivo fra i più giovani. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale xterraplanet.com, dove sono disponibili tutte le informazioni sulle categorie e sui criteri di partecipazione. Ecco una breve carrellata del programma finale di domenica. Ore 8:30, partenza della gara MTB. Dalle ore 9 alle ore 15 sarà aperta la zona expo. Ore 11, partenza gare trail. Ore 14, premiazione dei vincitori. Gli organizzatori invitano i cittadini ed i visitatori a sostenere i concorrenti e a partecipare a questo grande evento sportivo. A Lussino sono in corso i giochi sportivi degli artigiani, che riuniscono artigiani provenienti da tutta la Croazia. Le competizioni si svolgono attraverso diverse discipline sportive. Oltre all'aspetto agonistico, viene dato grande rilievo alla socializzazione ed al rafforzamento dello spirito di comunità. Questa sera alle ore 18, presso il circolo scacchistico di Lussino, si terrà un torneo aperto veloce di scacchi. È attualmente aperta la mostra Il tocco del tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, visitabile fino al 10 giugno. Contemporaneamente continua la festa della cucina lussignana, intitolata Sapori della Vitalità, durante la quale i ristoranti propongono menù speciali basati su ingredienti locali. Sono state pubblicate due liste di candidati per le elezioni dell'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo, che si terrà l'ultima domenica del mese di maggio, il giorno 31. Le liste portano i nomi Avanti Insieme, guidata da Sanjen Zoretic, e Apsertides, guidata da Andrino Maljevac.

0: Ogni lista riunisce 11 candidati e, dopo le elezioni, la nuova assemblea eleggerà al proprio interno il presidente ed il vicepresidente della comunità. Inoltre, durante le elezioni, verrà scelto anche il rappresentante che a nome della comunità lussignana entrerà a far parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana, organizzazione centrale della minoranza nazionale italiana in Croazia ed in Slovenia. Le elezioni rappresentano un momento importante per il lavoro ed il futuro sviluppo della comunità degli italiani di Lussinpiccolo. Invitiamo tutti i soci aventi diritto di voto a partecipare attivamente.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo di domani. Domani in Croazia il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Al mattino nuvolosità moderata ed in aumento con possibilità di qualche debole pioggia in alcune zone. Nel pomeriggio ed in serata, maggiore nuvolosità e rovesci localizzati, soprattutto nell'entroterra, e possibili rovesci isolati nell'estremo sud. Vento prevalentemente debole, da debole a moderato da nord-ovest e da ovest sull'Adriatico, bora nella prima parte della giornata. Temperatura minima mattutina tra i 7 ed i 12 gradi. Sull'Adriatico tra gli 11 ed i 16 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 22 ed i 26 gradi. E gentili ascoltatori, vi ringrazio per l'attenzione. Questa era la cronaca del giorno di Radio Lussino in lingua italiana. Restate in ascolto dei nostri programmi.
2: Il notiziario
3: sul 92.8 MHz.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.